7 o'clock Sunday evening on 99.3 FM. Time now for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1988 con Chicano, tre canzoni nuove di Serena Brancale con Levante, Laura Pausini con Achille Lauro e Francesca Michelin. Due canzoni di Sanremo 2026 di Dito nella Piaga e Maria Antonietta con Colombre, un duetto di Alfa con Roberto Vecchioni e successi di Irene Grandi, DJ Francesco, Dolce Nera, Marco Mengoni, Enrico Ruggeri, Il Volo, Fiorella Mannoia ed Articolo 31. La jukebox inizia con Pupo. Buon ascolto.

0: Irene Grandi, dal suo CD del 97, Per fortuna purtroppo, Che vita è? Ed abbiamo iniziato con Enzo Ghinazzi in arte Pupo, dal suo lavoro dell'anno scorso, insieme la canzone Nell'anima.
1: Pesce, tutto arrosto, bella di padella di rotella, mi sono fatto una modella. Hai chiamato che ne è malato? Va bene, mi raccomando, organizza per stasera a casa mia.

0: I am musica giovane. E non so come fanno a fare. Chi è che fa musica giovane?
1: Molto sexy.
0: Sono ancora Riccardo Fogli. Siete l'ascolto di Musica Giovane.

0: La vostra jukebox italiana, queste musiche giovani con altre due canzoni. La prima di DJ Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. La canzone Festa, dal suo lavoro del 2004, Bella di Padella. Ed adesso abbiamo ascoltato una canzone nuova di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, brano tratto dal nuovo CD Sacro di Serena Brancale. La musica continua con Alfa insieme a Roberto Vecchioni.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Dolce Nera, vero nome Emanuela Trane, con la canzone Mai più noi due, brano tratto dal CD Un mondo perfetto. E prima abbiamo ascoltato Alfa insieme a Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, canzone che hanno cantato insieme nella serata dei duetti a Sanremo del 2024, canzone originalmente di Roberto Vecchioni del 1999. Ecco Marco Mengoni.

0: A tutti i radioascoltatori di Musica Giovane, sono Marcella. Ciao.
1: Ciao a tutti. Buon ascolto di questo vostro programma Musica Giovane. Io sono Franco Simone. Ciao.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio! Canzone terza classificata a Sanremo quest'anno di Dito nella Piaga, suo vero nome Margherita Carducci. Abbiamo ascoltato anche Marco Mengoni, Essere umani, brano tratto dal suo lavoro del 2015, Parole in circolo. È la volta adesso di ritornare a Sanremo 2002 con Enrico Ruggeri.

0: Musica Giovane.
1: Dal 1980, Musica Giovane promuove la lingua italiana tramite le sue canzoni. Musicagiovane.com.au, la vostra jukebox italiana.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

La canzone 16 marzo, questa nuova versione di Laura Pausini insieme ad Achille Lauro, brano tratto dal nuovissimo CD di Laura intitolato Io canto 2, dove canta covers di successi internazionali ed italiani, canzone originalmente di Achille del 2020. Abbiamo ascoltato anche Enrico Ruggeri dal suo lavoro del 2002, La Vie en Rouge, canzone quinta classificata a Sanremo quell'anno, Primavera a Sarajevo.

0: Musica. Giovane.
1: Maggio 1988. Loredana ed Oscar, in arte I Chicano, si trovano a Sydney rappresentando l'Italia nel Festival della Canzone Internazionale. I Chicano hanno avuto enorme successo con i loro dischi Italian Carnival. Ospiti negli studi di Musica Giovane ci hanno presentato un scioglilingua della città natale di Loredana.
2: Ma c'è una canzone che è simpaticissima, che volevamo fare una cosa così improvvisatissima nel dialetto di questa città, che è la mia città. Fa così, Veggio una mene in qua menga Pesta vede e figge a nua Gene una quega in scelenga Gene una quega in scelenga.

0: Eu me cuxafa cantar. Afa, Afa, tiribi, taraba, tiribi, taraba, tiribi, taraba, tiribi, taraba, tiribi, taraba, taraba, taraba. Adesso si può dire, sono di Genova.
1: Ecco.
2: Di Genova.
0: Un tesena, come dicono a Genova.

0: Francesca Michelin con una canzone nuova dal suo ultimissimo lavoro Magia Bianca. Il brano Una donna non può. Con noi c'erano anche Il volo, L'amore si muove, brano che dà titolo al loro CD del 2015. Questa canzone è una riscrittura di una canzone di Francesco Renga, Nel nome del padre. Ascoltiamo Fiorella Mannoia.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

0: 3, 4.
1: Musica giovane music.
2: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: che parti con noi.
1: JX e DJ Jed insieme Articolo 31, Tranqui Funky, dal Festival Bar del 96, brano tratto dal CD Così Com'è. Abbiamo ascoltato anche Fiorella Mannoia, brano che dà il titolo al suo lavoro del 2020, Padroni di Niente. Concludiamo con Maria Antonietta e Colombre, canzone 21esima classificata a Sanremo quest'anno. La felicità e basta.

0: basta.
1: Musica giovane.
2: Thank you for your company this evening. The Italian Music Show, Musica Giovane, finishes here and we'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. The link is on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming. Quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook e Musica Giovane, una parola. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci domenica prossima dalle 7 qui su FM 99.3. Buona settimana, ciao!
3: Keeping you in touch with the community, helping the charities in your neighbourhood, and for the music you don't hear anywhere else.
4: FM 99.3